Anche per lo serato di manca musica italiana, musica russi, ok, disculpa, drama cosa ne niente, rona, drama ne muslo rita bana, tuku, sono resini del minuto, hat no resini del, tu irmei da se barona te informazioni e ne, se io mos tipo al music bar, ne bema che conte sei, loron hat, e loron sabato in linea, se io mos diziari, dizi, etchbu no DJ pri ne be kata lu asir sia lu performance e tu ko sanu lu kalang iha tipal mujik bar ni diang ya fatin he pal pasu ne ba kolega sira auto dia mak informasaun ba kolega rona yang sira auto itu baro na temu sikel liberdade ni ni yang galaksi ni yang one titlu liberdade.

0: senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, musica così crimson con il titolo Hauno Ita, l'orione Ita Beyutu, se non lo resi in ruolo, il minuto se non lo resi in ruolo. Tamanena fatin Haunia, mi ridiek mi riek solo, no ohin lorong asi lorita vo zira kolia kona ba alimento, no topic ohin lorong nenien, ite se kolia kona ba pipino ya. Non è primero te se colio luco na ba pipino nia orizen. Pipino mai husi Asia Sul, liliu ia norte India niang, Nepal no region vizino sira no kuda ona durante tinang. Rehontolo liba husi na ba habelar ba medio oriente ezitu Grecia no Roma antigu. Usa la uste tanesang aihang, mai vimos tanesang aimoru popular. I ohin lorong ema konsumu ihe mundu tomak adapta diaktebis ba klima tropikal Timor Leste niang no mori so fasil iha umakotuk no tos moduk iksira. Nune ide nama ka pipinu nia orizenya tamane na fating haunia miririak miriak solok noruna diaktit pitabot sirahutu na vimaka sela tilu mai hela lorang sienuluresin 5.8 megahertz niniang. E non è mai una fatta in lorita voce rotu barona musica husi Ani Carrera con il titolo Cinta Kuta Terbata Suatu.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: dia, senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, muzika husi galaksi beng nama susi Leandro ho Leonardo Loriona ita be hetu kusana luresing rua Leona minutu lima nu luresing hat. Tamane na fating hau nia meridik meridik solok dit beto botsira ho tu bom aktividade i bom trabalho beto botsira. No rona diek dit beto botsira ho tu na bema kaurus nida daun sa ila tilo mahela loran sienu luresing 5.1 megahertz niniang. Na muzika ruane Loriona ita be hetu kusana luresing rua Leona minutu lima nu luresing hat ya. Non è tu ormai una foto informazione per tutto il sera che il 4 di settembre si anima sang e tipo il music no bar così DJ Ari DJ Etsup no DJ Preya e attività di sirene se ha ui ora sto cusano locale to remata fatin e tipo il music no bar e ha pal passo daily. Nene besir nene maka karaka tu enjoy oke okay, pilih hakat bayi ha tipal music no bar iha lorong abang iha ores tukusan nolo ya no na fating hau ni ya meridiek meridiek solok no rona diek dit bitu bot siro hutu nene maka ores nene daun se na fating stay tung hela ima iha la loran sian nolo resin 5.1 megahertz nini yang I nune tur mai na fatin lorito pot sira barona musica husi anitu matu sonetitulu fuancanek.

senti il sapore. To tu curua, lo rai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu.

Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games ira selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ecco, 27 tu ormai torna la musica, la che è bella, tu? Musica la bella che lei. E torna musica te la sì? Gamsa. Gas don. Ok. Bella, bella. Inglese ma ne? Inglese o una classe ma ne? Se siamo a comprare inglese, bella locatilum. Cari siamo a cladun comprare inglese, bella tacatilum. Ok, ne bing in adien bella. Dia, canabì. Orsi da ne bing. Inglese o today ma ne? Ida fella, I love you. I love you, baby. Atam feliba, I love you too, baby. Oke, okay, pasa. Oke, okay, itu pasa musika.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.